0: She online ni ngoni lang le mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta e wangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iori yok tin yaro lo moni liwina bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ae mayen FM e wangan olo sho
1: ere maya era mana yesirwa neitu kiana nyuki.